poi d'improvviso finivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.